0: mami, concentra, concentra.
1: Mi mantiene, no me sale, no fe. Mi mantiene, no me sale, no fe.